0: si se achicharía. A ti, como guarda. Che, che a ti te risiste, risca te bene, guagnù.
1: Dascian erba e velica, vlaga va.
0: Un dai, un po' si, bene, bene, vai, vai, vai, vai.